0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic!
2: Radio San Marino.
3: Powerplay.
2: Yesterday.
3: Yesterplay.
4: 2007.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Busca avventure sentimentali. Nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier, 1H. Siccome

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic!
2: Radio San Marino.
3: Our Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
4: 1992.

0: Siete pronti? Si parte, sono le 6, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.
0: E ti pareva che non aspettassimo il weekend per far calare le temperature, quindi vuol dire che nel weekend ci sarà qualche pioggia, più o meno. Anche perché come fa a calare la temperatura senza che piova? Mannaggia la miseria. E quindi molto probabilmente dovremo aspettare il fine settimana. Non sarà un fine settimana all'insegna proprio del Sol Leone, però intanto ha parlato di domenica. Sabato rimane comunque una giornata che si può ancora sfruttare al meglio. Intanto cominciamo con sfruttare al meglio questo mercoledì 15 luglio. Intanto buongiorno, io sono Mirko Zani. Questa è Radio San Marino, saremo insieme fino alle 8, come ormai mi auguro sia diventata una piacevole abitudine quella di stare insieme nella prima parte della giornata. Diciamo che facciamo colazione insieme, voi la fate realmente, io virtualmente cerco di immaginare i profumi, gli odori che possono arrivare da una cucina o da un bar mentre state facendo la vostra colazione. Come sempre il menù da questa parte prevede buona musica e le notizie che mi auguro vi faccio iniziare la giornata con il buon umore. Carol G intanto e Manu Chao, si parte.
3: Estate. San Marino. Salida del vuelo con destino alla felicità.

28 anni ha questa canzone. L'ho scritta ieri, non è male. Fastball the Way su Radio San Marino. Adesso, come ormai è consuetudine, è arrivato il momento di dare un'occhiata. Ieri sera si è giocato a pallone, si è giocato a calcio a Dallas, erano ieri sera, e quindi c'è stata una partita molto importante perché sono le semifinali. Ieri sera si trovavano di fronte Spagna e Francia. Bene, allora è terminata la partita 2-0 per gli iberici, perché quelli bravi dicono così, non dicono spagnoli, quelli bravi dicono iberici. Allora è finita 2-0 per gli iberici, quindi la Francia andrà a fare la finalina, quella che si giocherà sabato, contro la perdente della partita di questa sera, che vedrà di fronte l'Argentina e l'Inghilterra. Attenzione, perché non è così scontata la partita, cioè non è che lo dice, ah beh sì, giocano queste, allora so già chi vince. No, assolutamente no, è una partita aperta a qualsiasi risultato, come ieri sera in quanti avrebbero scommesso sulla vittoria della Spagna. È vero sì o no? Quanti? Ha detto, ah, io lo so già, che tanto, perché la Francia era partita super favorita, poi tra le altre cose dicevano, noi siamo decisi fino in fondo, arriveremo fino alla finale, anzi, ma che dico la finale, noi ci portiamo a casa il trofeo, trofeo che arriverà domenica, come sempre, dentro la sua custodia, firmata, le firme la custodiate. Salverete.

Stavo ballando, fatemi scendere dal tavolo, stavo ballando, ci vuole del tempo, ragazzi, è che quanto più Allora, volevo salutare un carissimo amico che sta andando al lavoro a quest'ora, quindi siamo in due che stamattina che si alzano presto. No, adesso a parte gli scherzi, saremo tantissimi, però voglio dire, tra le persone che conosco siamo in due. Volevo salutare Biagio che sta comunque andando al lavoro, l'aveva detto ieri sera c'è stata una reunion di vecchi amici, di vecchi compagni di squadra dove si giocava a pallone ai bei tempi. Adesso guardiamo giocare gli altri, siamo arrivati in quella fase dell'età dove ci affatichiamo anche a vedere gente che corre dietro al pallone, e sono gli altri, però ti viene il fiatone, mi dici che se lo raggiunge, non lo raggiunge, viene un po' di ansia e ti dà il fiatone. Ciao Biagio, buon lavoro, buona giornata e grazie di essere insieme a noi qui su Radio San Marino. Allora, tra poco ci occupiamo di divorzi, perché un sacco di gente sta divorziando, ma lo fa in una maniera del tutto particolare. Sapete che adesso c'è questa abitudine di consultare i propri iPhone, i propri cellulari, per capire come ci si deve muovere. Bene, tra poco vedremo anche in caso di divorzio come si comportano le persone. Intanto vi annuncio che sta arrivando Tommaso Paradiso.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Shiver insieme a Natalie Imbruglia, quella di Turn di un po' di tempo fa. Questa invece è una canzone che risale al 2005, non è nuovissima, però si ascolta sempre molto molto volentieri. Noi l'abbiamo ritrovata all'interno del nostro mattino qui su Radio San Marino. Allora, si parlava di coppie che si separano dopo un brutto litigio, l'ennesimo litigio che arriva. C'è la brutta abitudine di chiedere all'intelligenza artificiale come ci si può comportare con il proprio ex, e non è una bellissima idea, perché non hai, insomma, voglio dire, non è una cosa che un essere umano che ha dei sentimenti. Io mi sono rivolto all'intelligenza artificiale una volta sola, ma qui parliamo di videogiochi. Dopo un'ora che cercavo quello che mi stava dicendo, che mi serviva assolutamente per andare avanti nella vicenda, nella storia, ho scoperto che lui intendeva un altro gioco che io non ho mai fatto, che non sapevo che cosa fosse. Per questo vale idee un po' confuse, poche idee però confuse. Se state litigando, se attraversate un periodo difficile, non chiedete all'intelligenza artificiale come vi dovete comportare col vostro ex o con quello che è attualmente ancora l'attuale compagno o l'attuale compagna, perché l'intelligenza artificiale lo trasforma in un attimo nell'ex, subito. Cioè, ma che ci stai a fare? Ma lascia fare, ma lascia perdere, ma vattene da lì. Cioè, il mondo è pieno di belle cose, vai, esplora e guardati attorno. Non si fa così.

0: La canzone che sta per arrivare analizza il tradimento dalle due facce della stessa medaglia, ovvero dalla parte di chi tradisce e dalla parte di chi subisce il tradimento. Questa settimana fra le nostre new play, voi sapete che ogni settimana vi proponiamo sempre qualcosa di nuovo che poi ci accompagna durante le nostre giornate o addirittura lo troviamo all'interno della top 50 a scalare le posizioni. Comunque vi presentiamo qualcosa di assolutamente nuovo. Cioffi torna con il suo nuovo singolo dal titolo Carmela.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela insieme a Cioffi, questo è il suo nuovo singolo, questa settimana è tra le nostre new play di Radio San Marino. Bene, adesso allora aprite il libro di Epica alla pagina che parla dell'Odissea, perché sono stati fatti delle scoperte veramente incredibili. Allora parliamo di Odissea. Voi sapete che sta per uscire questo film al cinema di Christopher Nolan, che parla, sarà nelle sale domani, a partire già da domani, con Matt Damon, che sarà proprio il volto di Ulisse. Ma Ulisse pare che sia un nome che gli è stato dato dopo, in una delle tante traduzioni, perché poteva essere, per esempio, il suo vero nome era, per esempio, Odysseus, che tradotto dal greco vorrebbe dire l'odiato. Va bene, poi è stato uno scrittore pugliese, Livio Andronico, che nel XXIII secolo gli ha dato poi questo nome, cioè Odissea, che sarebbe il più odiato, insomma sarebbe Ulisse, l'ha trasformato così in una delle sue traduzioni. Quindi ci sono queste scoperte che si va avanti. Poi, tra le altre cose, il buon Livio Andronico non è tra i più famosi di quelli che hanno tradotto l'Ulisse, l'Odissea. Allora, c'è la nostra Summer Compilation, Irama, Giovanotti e Mike and the Mechanics, subito!

Io non girerei il coltello nella piaga. Va bene, comunque Giovanotti estate dal 2013, poi Rama con Cabana e Mike and the Mechanics con Over My Shoulder. Queste erano le tre protagoniste della nostra compilation di questa mattina. Allora mi ha scritto un amico dicendo: Brufusù, io non ci ho capito niente nella spiegazione dell'Odissea. Allora ripetiamo un attimo e facciamo chiarezza. Domani al cinema esce Odissea, che è il film di Christopher Nolan che ha Matt Damon come protagonista. Allora, in origine non si chiamava Ulisse il protagonista dell'Odissea, ma Odysseus, che italianizzato diventa Odissea, cioè dal greco antico pare l'odiato. Secondo altre interpretazioni invece significherebbe colui che odia. Comunque in entrambi i casi Ulisse non esce benissimo, considerate che è l'eroe più amato della letteratura occidentale, quindi insomma non è proprio romanticissima la figura. Il nome Ulisse gli fu dato da questo Livio Andronico, che è uno scrittore pugliese che nel 23 secoli fa tradusse in latino l'Odissea, di fatto inaugurando la letteratura di Roma. Mo questo stava di Ostuni, era pugliese, e il nome Ulisse, che pensate se era napoletano, lo chiamava Cirus, che poi sarebbe diventato Cira, e invece no, l'ha chiamato Ulisse. Quindi pare che originariamente fosse Odissea, e avrebbe anche senso, perché l'Odissea, perché Ulisse, l'Odissea, che vuol dire Odissea? Prendeva il nome dal suo protagonista Odysseus, che è anche molto romantico come nome.

Prepariamoci a fare un viaggio piuttosto lungo, si torna al 1985. Come sempre l'estate era il terreno ideale per far uscire le canzoni di Claudio Baglioni, e nel 1985 Claudio Baglioni invitava a vivere il presente. Il brano che sta per arrivare invitava a superare l'ansia del futuro e il senso di solitudine. È La vita è adesso, Collection. Rivivi insieme a noi.

Si sente il profumo d'estate, eh? Insomma, devo dire, quando usciva il singolo di Claudio Vaglioni voleva dire che si stava entrando, si era appena entrati nella stagione più bella dell'anno. Noi l'abbiamo ritrovato come collection, siamo tornati con lui al 1985. Claudio Vaglioni, La vita è adesso. Volevo parlarvi invece del trofeo che si vince vincendo i mondiali, cioè la Coppa del Mondo, che viaggia in una custodia personalizzata tutta per sé, però che è firmata. Io adesso non starò a dirvi assolutamente quelle che sono le marche, perché potrebbe essere pubblicità occulta, non si può, hai capito? Quindi non vi sto a dire il nome della scatola, comunque della custodia scatola. Adesso vuoi che la Coppa del Mondo giri in una scatola? Non è una scatola, è una custodia bellissima, tra le altre cose molto molto bella, proprio si apre, è un beauty case praticamente, dove dentro ci si potrebbe tenere di tutto, dai trucchi alle cose più importanti, anche a cose da ufficio per esempio. E invece ci tengono la Coppa del Mondo. Io non so se è d'oro, è tutta d'oro? Non so come funziona, se è solo placcata, se è una cosa, non ne ho la più pallida idea. So che viene fatta anche con il Lego, ma quella è un'altra cosa, credo che sia quella che viene consegnata domenica sera. Comunque gira in una custodia firmata molto molto bella, che addirittura ha anche la serratura. Hai visto mai? Però le squadre non credo portino a casa quella, portano a casa una copia, come succede spesso.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione e temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.
0: Trentotto gradi, insomma, bene ma non benissimo, come si suol dire da queste parti. Grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo che ci danno le informazioni preziosissime per quello che riguarda quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Vi ricordo anche che alle 8 avremo il primo appuntamento di giornata con l'informazione, ritroveremo Anna Gaspari che ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che sono oggi in edicola. Però c'è un'altra sorpresa oggi, se avete fatto caso non ci sono le rubriche, perché avremo un'intervista piuttosto lunga, buttiamo giù dal letto un musicista in circolazione, il suo nuovo singolo si intitola Voglia di amare, Is This Love, parleremo con Stefano Fucili.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Erano Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito, era il 2017, buongiorno, siete su Radio San Marino. Stavo pensando ad un'immagine che mi è venuta subito in mente quando ho letto questo trafiletto che riguarda una coppia glam assolutamente, no? Ecco, non so, avete presente quelle immagini tipo vacanze romane, quella spensieratezza, quell'idea anche di grande eleganza, no? Dei due protagonisti del film? L'ho immaginata un po' addosso a George Clooney e ad Amal, che sono in vacanza a Capri, sono stati intercettati praticamente l'altra sera mentre si allontanavano a bordo di uno di quei taxi che sono assolutamente molto pittoreschi, che ci sono ovviamente a Capri, che dovrebbero utilizzare anche nelle grandi città al posto delle carrozzelle trascinate dai cavalli, per non vedere scene brutte anche come quella che c'è stata qualche settimana fa a Roma e continuano ad esserci. Giusto così, quel filino di polemica buttata là. Tornando all'immagine bucolica, allegra, bella, insomma, ma ecco, tutti e due si stanno godendo questa bella vacanza e naturalmente sono stati beccati. Le vacanze VIP e l'Italia sono sempre una, no, una coppia perfetta. Alex Warren, ecco, Fever Dream su Radio San Marino.

siete su Radio San Marino insieme a Roberto alle 8:22 minuti di questo mercoledì 15 luglio. C'è una bellissima iniziativa messa in campo dal sindaco di New York Zoran Mandani, che diciamo assolutamente no, ecco, ha una visione lungimirante anche delle cose. Perché? Perché il Dipartimento dei Parchi e delle Attività Ricreative della città ha lanciato un servizio molto particolare che si chiama Parents Night Out, che è decisamente, diciamo, una pensata geniale, perché gratuitamente consentirà ai genitori di ritagliarsi 4 ore tutte per sé, mentre i figli potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento in uno dei centri ricreativi comunali seguiti da educatori e operatori qualificati. Il tutto, ricordo, gratuitamente, naturalmente per quei genitori che non si possono permettere il lusso di una tata per poter avere del tempo anche per sé. Ecco, direi bella iniziativa, anzi secondo me sarebbe proprio da prendere ad esempio, perché è una scelta veramente, no, ecco, è di grande sensibilità, ecco, non solo di utilità, e comunque far prendere aria anche a tutte quelle famiglie che hanno difficoltà con il budget familiare è una scelta davvero importante. Porta serenità, mettiamola così. Sono con Time Impala adesso, la canzone mi fa ridere. Detta per esteso è Dracula, ma loro non dicono Dracula, dicono Dracula. Li ascoltiamo? Li ascoltiamo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio, a Rimini.
4: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
7: Siamo arrivati alle 8.33 minuti e per noi il trentesimo minuto è sacro perché ovviamente ci permette di farvi sentire quelle che sono le canzoni, quelle nuove. Abbiamo allestito una nuova vetrina naturalmente e qui si richiede puntualità ragazzi, perché proprio il titolo della canzone in italiano è Domenica a mezzogiorno in punto. Si chiama Giselle, Dimanche midi pile. Lo ascoltiamo insieme.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più per tutti i clienti. Ultimo giorno per approfittare dello sconto del 20% su tutti i prodotti ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, detersivo liquido per lavatrice, omino bianco, vari tipi scontati del 50% a soli 3,95 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. È tempo adesso invece della nostra Summer Compilation, fra poco Noemi con Tu cosa fai questa sera, Enrique Iglesias subito dopo con Baila Moss. Cominciamo con Carlotta.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino,
2: new play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati! Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Sono le 8:53 minuti, siete su Radio San Marino con Roberto Bagazzoli in questo mercoledì mattina, pronti adesso a fare un altro dei nostri mirabolanti viaggi nel tempo con la nostra collection. E ritroviamo un album veramente meraviglioso del grande Pino Daniele ed un singolo soprattutto storico, 1979, Il Soppazzo.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Siete su Radio San Marino, il rapino Daniele con Io so pazzo. Era il 1979, una normale partita di pallone in un complesso sportivo allo Spalafitos nel cuore del comune di Meillones si è trasformato in una straordinaria lezione di ecologia applicata. Alcuni bambini, mentre stavano giocando a calcio all'interno di questo recinto, si sono accorti che una femmina di colibrì aveva fatto le sue uova nel canestro da basket. Invece di fregarsene o farla scappare o distruggere il nido, hanno ben pensato di avvertire, di chiamare il comune, di fare questa segnalazione. Le autorità comunali sono intervenute e adesso il campetto se ne starà bello chiuso per un paio di mesi, per 60 giorni, per dare il tempo a mamma colibrì di mettere al mondo ovviamente i suoi colibriini e poter così riprendere il proprio viaggio e la propria vita con la propria famiglia. Ed è un gesto veramente, insomma, che ti lascia ben pensare, come dico spesso, no? Ecco, sul conto delle generazioni future. Sentiamo Alex Warren adesso con Passenger su Radio San Marino.

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9. Radio
1: San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia-Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione e temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.
0: Stavo pensando che oggi è mercoledì, dobbiamo tenere duro fino a domenica, non ci passa più. Buongiorno, buona ebollizione in questo momento qui a San Marino, 700 metri sul livello del mare, dove è collegata la nostra sede. Siamo in città, ci sono 27 gradi, non so laggiù come va, anzi se volete raccontarcelo fatemi sapere un po' la temperatura che c'è, praticamente a riva, va? 335 104 1027, un'informazione sarà gradita. Fra poco sentiamo The Black Eyed Peas, subito Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

anzi addirittura hanno 11 richiami fondamentali. Alcuni servono per segnalare un pericolo, altri per mantenere il contatto con il gruppo. Diciamo che è un lavoro che le è valso il Collar Doolittle Prize 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati proprio alla ricerca sulla comunicazione animale. Ed è proprio questa la cosa che mi affascina, cioè che per fare una scoperta così importante non è servito inventare una macchina incredibile, è servito fare una cosa che noi facciamo sempre meno: ascoltare con pazienza per tanto tempo. Noi invece viviamo in un'epoca, insomma, in cui tutto deve essere un po' immediato, 3-10 secondi, un video, un titolo, una risposta. Invece la scienza continua a ricordarci che poi in realtà le grandi scoperte nascono proprio dalla lentezza, dal tempo dedicato, dall'attenzione, dal tornare anche mille volte sulla stessa domanda, finché quella domanda all'improvviso non comincia in qualche modo a raccontarti qualcosa che nessuno aveva mai sentito. Forse è proprio questo il mistero di cui parlava Einstein, non quello che si può capire, ma quello che vale la pena continuare a cercare.

0: Il talento e l'eleganza di Elisa con Eppure sentire un senso di te, che ci riporta un po' lontani nel tempo ma comunque piacevolmente accompagnati. Sì, era il 2007, sono passati di anni, eppure siamo ancora qui. Allora dai, questa mattina vi faccio una domanda: secondo voi qual è il luogo meno esplorato del nostro pianeta? Sono sicura che qualcuno dirà l'Amazzonia, qualcun altro l'Antartide, oppure c'è chi penserà allo spazio, perché oramai siamo abituati a guardare sempre verso l'alto. Invece no, è il posto che conosciamo meno, è qui sulla Terra, e addirittura è il mare. Pensate che la cosiddetta zona di mezzo degli oceani, cioè quella compresa tra la superficie illuminata dal sole e i fondali, rappresenta circa il 90% dello spazio abitabile del pianeta, eppure è uno degli ambienti meno studiati che esistano. Anzi, due settimane fa un gruppo internazionale di ricercatori ha proprio esplorato un'area al largo del Brasile e in appena 15 giorni ha trovato, anzi identificato, 31 specie completamente nuove. Quindi meduse, organismi trasparenti, minuscoli animali mai osservati prima, grazie ad una nuova tecnologia capace proprio di analizzarli direttamente a bordo della nave. E la cosa che mi colpisce, motivo per cui insomma vi racconto questo, è che noi abbiamo questa strana convinzione, no? Se qualcosa non lo vediamo, probabilmente non esiste, che è un riflesso molto umano. Pensiamo che Google sappia tutto, che internet abbia già catalogato ogni angolo del pianeta, che ormai non ci siano più sorprese. Poi invece arriva una spedizione, ad esempio, di 2 settimane, e scopriamo 31 forme di vita che nessuno aveva mai descritta. Secondo me questa è una lezione bellissima, perché ci ricorda che il mondo è ancora pieno di pagine bianche. Forse proprio questo è il bello, perché viviamo in un'epoca in cui sembra che tutto debba essere immediatamente disponibile. Le mappe ci portano ovunque, le recensioni ci raccontano già tutto in anticipo, le foto ci fanno vedere un luogo ancora prima di arrivarsi, però insomma ci sono ancora posti dove la sorpresa è viva, e forse dovremmo portarci dietro questa idea un po' anche nella vita quotidiana, no? Pensare che ci sia ancora qualcosa da scoprire in una città, in una persona, in un libro, addirittura anche in noi stessi, anzi in primis secondo me in noi stessi, perché poi in realtà il giorno in cui crediamo di sapere già tutto, probabilmente smettiamo di guardare davvero. E allora dai, facciamolo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

Allora, estate su Radio San Marino, la nostra bella estate qui insieme. E vabbè, sapete qual è la cosa che in realtà mi piace di più dell'estate? Che mentre molti rallentano, il mondo continua a muoversi. Spesso succedono cose che finiscono lì sotto il radar. Ecco, oggi ad esempio è una giornata importante per lo sport internazionale, perché negli Stati Uniti si gioca la seconda semifinale dei mondiali, quella tra Inghilterra e Argentina, quindi due scuole di calcio, due modi, diciamo, completamente diversi di vivere questo sport, e una finale, insomma, da conquistare. Ma oggi è anche una giornata che parla ad esempio di ricerca. Cioè, negli ultimi giorni stanno facendo il giro del mondo le immagini di questa spedizione scientifica che in appena due settimane, pensato, come vi dicevo prima, individuato 31 nuove specie marine nell'Atlantico meridionale. Pensate che molti di questi organismi erano invisibili agli occhi degli studiosi fino ad oggi, sono stati osservati proprio grazie a questo robot sottomarino chiamato Subastian, capace di esplorare zone nel mare dove l'uomo, ecco, non arriverebbe mai direttamente. Allora, insomma, l'invito di oggi non è solamente un elenco di appuntamenti, anzi è un ricordarci che mentre noi stiamo andando al lavoro, facendo la spesa, guidando verso il mare da qualche parte, c'è qualcuno che sta ancora scoprendo qualcosa che nessun essere umano aveva mai visto. Diciamo che un po' la nostra parola d'ordine questa mattina è il senso di scoperta, almeno in questa prima ora insieme. Questa, secondo me, diciamo, è una delle notizie più belle che possiamo portarci dietro, no? Il fatto che ci sia ancora qualcosa e tanto da scoprire.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio, a Rimini.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Ed ora spazio alle novità musicali della settimana, alla nostra new play, in questo caso, in questa ora insieme dedicata a Ultimo. E c'è una cosa che mi piace tantissimo di lui, è che quando scrive appunto una canzone non parte quasi mai dalla musica, parte da una frase, magari una frase che gli arriva mentre in macchina, mentre a casa, mentre in treno, oppure durante una passeggiata, la nota sul telefono, la lascia lì, passa un po' di tempo e poi quella frase diventa una melodia. Il suo ultimo singolo, Quando dorme la città.
0: Ascolti i successi di

La voce di Ultimo tra le nostre new play della settimana con Quando dorme la città. Allora, vi avevo detto prima appunto che ha un modo di lavorare quasi controcorrente, no? In un'epoca in cui tutto deve essere immediato, perché lui cosa fa? Utilizza queste frasi che gli arrivano così magari in mente mentre viaggia, mentre in macchina, mentre fa altre cose, poi le fa diventare melodia. E forse anche per questo che le sue canzoni sembrano un po' raccontare storie prima ancora di diventare musica. Era la nostra new play, come vi dicevo, della settimana. Avremo modo di riascoltarla insieme. Adesso invece sapete che cosa facciamo? Ce ne godiamo tre tutte di fila, la nostra summer compilation con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, poi Ed Sheeran e Justin Bieber con I Don't Care. Abbiamo con Marie-Claire Duvaldo The Rhythm is Magic.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
2: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati! Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
7: Ed ora ritorniamo alla musica, ai grandi classici. Ci sono canzoni che sicuramente hanno bisogno di poche note perché le riconosci subito, e questa canzone di George Michael che uscì nell'87 aveva una sfida enorme, cioè lui doveva convincere tutti che dopo gli Wham poteva essere molto di più di una pop star, e così nacque Faint.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta
2: La voce di George Michael con la sua Faith. Vi dicevo, questa canzone aveva comunque per lui un significato molto particolare, aveva uno scopo preciso, cioè doveva dimostrare che dopo gli Wham poteva essere molto di più di una pop star. Ci riuscì in modo clamoroso, perché la canzone rimase per settimana in cima alle classifiche di mezzo mondo, vinse un Grammy e trasformò George Michael in uno degli artisti più importanti della musica internazionale. Noi tra poco abbiamo l'appuntamento con le notizie, ma intanto c'è Levante con Maglia.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura il Coreper ha adottato l'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione Europea. Ad annunciarlo nel corso della commissione esteri è stato il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari, dopo aver ricevuto una comunicazione dall'ambasciatore dell'Unione Europea. La notizia è stata accolta da un lungo applauso dei commissari e segna la fine di mesi di attesa e di preoccupazioni legate alla riserva avanzata dalla Bulgaria. Politica italiana, legge elettorale, non passa l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sulle preferenze, la maggioranza va sotto di un voto, 188 a 187. Si scatenano le polemiche sui franchi tiratori in seno alla compagine governativa, che sarebbe una trentina, mentre l'opposizione chiede che si apra una crisi di governo e che si vada al voto al più presto. Hanno fallito e devono andare a casa, le parole di Schlein. Per la premier Meloni ci vuole una riflessione, magari in aula quando i vannacciani hanno filmato con i telefonini il momento della votazione segreta. All'estero, dietro fronte di Trump sulla tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto resta in fiamme tra raid statunitensi, attacchi alle petroliere. Teheran blinda il canale fino allo stop delle ostilità, lancia droni sul Kuwait e missili intercettati dalla Giordania. Sotto attacco anche le basi americane in Bahrain, mentre l'Iran accusa oltre 30 civili uccisi nei bombardamenti nel sud. La tensione sale ancora dopo l'ultimo raid statunitense a Banpur, costato la vita a 7 militari iraniani. Rimini è sceso dopo 8 ore l'operaio che ieri mattina era salito su una gru di un cantiere alta 25 metri per protestare contro la mancanza dello stipendio da oltre 4 mesi. Sul posto la Polizia di Stato, che ha fatto le trattative, Vigili del Fuoco e 118. Alcuni lavoratori del cantiere hanno dichiarato di vivere in baracche senza cibo né acqua da settimane. Per la CGIL il problema sono i subappalti a cascata con riduzioni di prezzo finché qualcuno non ci rimette. Il Comune di Rimini ha dichiarato indispensabile da parte dell'appaltatore di fornire ogni chiarimento. Lo sport, San Marino rimanda ancora l'appuntamento con la storia in Champions League, ma stavolta per circa un'ora il sogno è diventato realtà. Il Trefiori cade per 2-1 all'Arne nella gara di ritorno ed esce dalla massima competizione europea solo dopo aver lottato per 90 minuti, essere andato in vantaggio e aver sfiorato nel finale il nuovo pareggio nonostante l'inferiorità numerica. Mondiali, la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia e conquista la finale. Stasera la seconda semifinale, in campo Inghilterra-Argentina alle 21. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione e temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.
0: Le 11:04 su Radio San Marino, ancora ben trovati, buongiorno a chi si è appena sintonizzato, bentornato a chi è con noi dall'inizio. Io sono Katia e questo è il nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno, in diretta fino alle 12:30, anzi tra poco continueremo a fare quello che ci piace di più, no? Prendere storie vere, scoperte sorprendenti, curiosità dal mondo e trasformarle in qualche modo in un racconto. Anzi, nella prossima ora parleremo di un premio Oscar che a 88 anni ha deciso di realizzare un sogno rimasto nel cassetto. Allora state con noi, intanto si ricomincia da Karol G, Manu Chao, Bailando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Took You So Long è la canzone di Emma Bunton che ci sta accompagnando qui su Radio San Marino nel nostro mercoledì mattina. Allora, parliamo di notizie un po' sorprendenti. Non so se vi è mai capitato di leggere un titolo e pensare no, questa cioè non può essere una notizia vera. Ecco, a me è successo proprio ieri, perché il titolo diceva più o meno così: è stato trovato dello zucchero nello spazio. Ovviamente ho detto vabbè, sarà una di quelle semplificazioni che magari a volte fanno i giornali per spiegare un po' le cose a tutti. Invece no, gli astronomi hanno davvero individuato una molecola di zucchero chiamata eritrulosio, spero di averlo detto bene, all'interno di questa nube di gas e di polveri tra le stelle della Via Lattea, ed è la prima volta che questo tipo di zucchero viene osservato nello spazio interstellare. Ed è una scoperta importante, perché potrebbe rappresentare uno dei mattoni chimici da cui miliardi di anni fa è partita un po' la storia della vita. Adesso, insomma, pensateci, quando noi guardiamo il cielo immaginiamo sempre qualcosa di silenzioso, di vuoto, invece cavoli ragazzi, lo spazio è pieno di chimica, di trasformazione, di molecole che si incontrano, di ingredienti, un po' una sorta di cucina cosmica. E questa immagine mi piace molto, perché cambia un po' completamente la prospettiva. Noi siamo cresciuti pensando un po' che la vita fosse una specie di miracolo capitato sulla Terra. Gli scienziati invece continuano a trovare indizi che in realtà raccontano una storia anche diversa. Forse gli ingredienti erano già lì, viaggiavano nello spazio, erano presenti molto prima che il nostro pianeta prendesse forma, e questa insomma è una differenza enorme, un po' come entrare in cucina e scoprire che qualcuno aveva già preparato tutti gli ingredienti prima del tuo arrivo, e la ricetta poi invece sarebbe venuta dopo. E anzi, la cosa che preferisco di questa scoperta è che ci ricorda che ogni volta che magari pensiamo di aver capito come funziona il mondo, arriva qualcuno che rimette tutto in discussione. Prima l'acqua su Marte, poi gli aminoacidi negli asteroidi, adesso lo zucchero tra le stelle. Insomma, chissà quale sarà la prossima sorpresa, perché a giudicare da quello che continua in qualche modo a raccontarci l'universo, ecco, ha ancora parecchia fantasia.

0: Ci sono anche i Cranberries con Just My Imagination nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Ancora ben trovati, questo è lo spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che arrivano qui al mattino un po' così come sono, senza giudizi, senza guardarsi per forza allo specchio e comunque ben accetti. Ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di fare, cambiare prospettiva fino ad arrivare alle 12.30. E a proposito, questa mattina abbiamo, diciamo, un filo conduttore che si può riassumere in una parola, è quello di curiosità, no? Siamo partiti dal mistero, il mistero di cui parlava Einstein, che in realtà è un bel modo per fare nuove scoperte. E una delle cose che mi incuriosiscono di più è il fatto anche che le città cambiano senza far rumore. Cioè, per anni abbiamo pensato che una città fosse fatta soprattutto di monumenti, poi pian piano ci siamo accorti che in realtà non è così, perché una città cambia quando cambiano le persone. Ed in questi giorni ad esempio Londra ha pubblicato una fotografia molto interessante della popolazione. Cioè, oggi nella capitale britannica si parlano più di 300 lingue ogni giorno. Cioè, pensateci un attimo, 300 modi diversi di salutarsi, raccontare una storia, ordinare un caffè o dirti voglio bene. Diciamo che è uno dei dati che raccontano meglio quanto le grandi città stiano diventando luoghi dove veramente culture diverse convivono ogni giorno. E questa cosa mi fa pensare, cioè, quando eravamo piccoli era facilissimo riconoscere un turista, oggi già molto meno, perché le città sono diventate una sorta di mosaico. Puoi entrare in un panificio gestito da una famiglia egiziana, prendere il caffè preparato dal ragazzo colombiano, comprare il pane dal fornaio napoletano, insomma farti consigliare anche il libro da una libraia francese, ed è tutto normale. E forse è proprio questo il cambiamento più grande che abbiamo, diciamo, vissuto negli ultimi 20 anni. Cioè, non servono più gli aerei per fare il giro del mondo, veramente a volte basta attraversare un po' la strada. E ogni lingua porta con sé un modo diverso di vedere le cose, un modo diverso di discutere, di raccontare. Secondo me è una ricchezza che molto spesso diamo un po' troppo per scontata, perché ci abituiamo velocemente a tutto, ma se ci fermiamo un attimo ad ascoltare, poi ci accorgiamo anche che il mondo in realtà è molto più vicino di quanto veramente pensiamo. E adesso invece, per tenerci tutti vicini, una bella canzone di Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Tonight.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Ed ora la nostra new play dedicata a Cioffi, uno degli artisti della nuova scena napoletana. E tra l'altro la cosa che mi piace di più di questa generazione di musicisti è che non hanno, diciamo, paura di mescolare tutto: rap, cantautorato, melodia, dialetto, pop. Una volta si diceva devi scegliere uno stile, oggi sembra un po' quasi il contrario. Poi riesce a mettere insieme mondi diversi, più costruisci, diciamo, la tua identità. Comunque arriva con il suo nuovo singolo, si intitola Carmela.
12: Ascolti i successi di domani.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di fare la spesa da Titan Coop, dove puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, ultimo giorno per approfittare dello sconto del 20% su tanti prodotti ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, detersivo liquido per lavatrice o Mino Bianco, vari tipi, scontati del 50% e quindi a soli 3,95 euro. E noi ti diamo appuntamento alla rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra compilation insieme, tre canzoni tutte di fila, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, poi Superstar di Jamelia ad aprire, Diana King con Shy Guy.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati.

0: più fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack, via Consiglio dei 60 numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Per la storia della musica c'è una canzone che si intitola I've Seen That Face Before. Pensate, nasce all'inizio degli anni Ottanta da un'idea molto semplice quanto geniale, cioè prendere il celebre Libertango di Astor Piazzolla, uno dei più grandi compositori argentini del Novecento, e trasformarlo in un brano pop dal sapore internazionale. E allora lei è Grace Jones.

Stavo pensando che ci sono canzoni che appena iniziano sembrano veramente aprire la porta di un film. Questa è una di quelle I've Seen That Face Before, Libertango di Grace Jones. Dentro ci sono tango, reggae, elettronica, chanson francese, quella voce inconfondibile sua che sembra raccontare veramente una storia più che cantarla. Diciamo che è uno di quei pezzi che non appartengono a un'epoca precisa, cioè ogni volta che torna in radio sembra sempre un po' contemporaneo. E adesso noi siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda ora, abbiamo però ancora qualcuno da sentire, da ascoltare, anzi, canzone dell'estate, Samurai J, la sua Flamenco Paranoia.

Sono le 12 in punto, ancora buongiorno, ben ritrovati a chi ci raggiunge proprio in questo momento. Io sono Katia De Monte e fino alle 12.30 stiamo insieme qui su Radio San Marino e questo è lo spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. Allora, l'ora di pranzo si avvicina, qualcuno magari sta ancora lavorando, qualcun altro magari è già in macchina con il finestrino abbassato e noi siamo qui ovviamente per accompagnarvi. La promessa è sempre la stessa: buona musica, storie che vale la pena raccontare, quel cambio di prospettiva che ogni tanto, dai, rende la giornata un po' più interessante. Allora ricominciamo con la bella musica.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che.

I Maroon 5, a proposito d'estate, tra poco ci collegheremo con Gabriele Pagliarani, il nostro bagnino d'Italia, per vedere qui direttamente dal Monte Titano, anzi sentire più che vedere, che cosa succede in spiaggia. Intanto continuiamo con la bella musica, arriva anche Harry Styles con la sua Dance No More.

0: Ed è Francesco Renga con Cambio Direzione qui su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme, dove io voglio andare direttamente in spiaggia e collegarmi con il nostro super bagnino d'Italia, Gabriele Pagliarani. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia, buongiorno a tutti i radioascoltatori del bicchiere mezzo pieno. Buongiorno.
0: Eccoci.
1: A voi.
0: Grazie per essere qui con noi. Tu lo sai, io mi collego ogni tanto con te perché voglio sapere, noi siamo qui in

0: cima al Monte Titano e voglio avere notizie fresche fresche dalla spiaggia. Diciamo che la settimana è iniziata un po' in sordina, ma il calore già si sta alzando, già questo è un dettaglio.
1: Ho una sorpresa per voi, il calore quest'anno sta facendo una stagione meravigliosa e il Bagnino d'Italia sta organizzando una spiaggia sul Titano perché a me piacciono le cose fatte in una maniera diversa da un sistema balneare, allora perché non fare una spiaggia sul Monte Titano?
0: Ma scusa,
1: sto
0: perché
1: dialogando con le vostre istituzioni, venga fuori una buona sorpresa prima o poi.
0: Ah, quindi stamattina mi porti direttamente lo scoop, quindi è una cosa che si sta discutendo, sì, perché tu sei, lo diciamo anche per chi ci ascolta, perché ci ascolta da lontano, tu sei un grandissimo amante del mare, fai tantissime cose e quindi ecco, noi siamo sempre poi in contatto e quindi è molto bello che anche, come si diceva, c'era quel detto, se non è Maometto che va dalla montagna, è la montagna che va da Maometto, in questo caso è la spiaggia, è la spiaggia che arriva.
1: Si stanno studiando delle cose simpatiche da poter fare
0: insieme
1: sul Monte Titano, perché voi fate parte della Riviera Romagnola.
0: Ma certo,
1: lo stato più piccolo del mondo, che per noi, per me in particolar modo, è un orgoglio averlo vicino a casa.
0: Ah, vedi, questa, questa mattina mi dai una bella notizia e poi ovviamente verrai anche qui magari a darci aggiornamenti. Invece torniamo, torniamo appunto, vengo lì da te in spiaggia, mi piace immaginarmi lì seduta sul lettino, abbiamo detto insomma una settimana dove il calore è sicuramente protagonista, ma come mi dicevi un po' fuori onda hai notizie rassicuranti circa il meteo, oppure insomma quest'estate rimarrà?
1: Il meteo è stupendo, parliamone piano perché se poi cambia faccio una figuraccia. Il meteo sta andando in estate alla grande, incrociamo le dita, speriamo che ci accompagni fino a settembre, ma deve anche piovere le sue volte, deve fare i suoi temporali, che sembra che questa sera ne arrivi uno verso sera.
0: Vediamo, se le previsioni mantengono le promesse.
1: Certo. La cosa bella è che abbiamo un weekend carichissimo, perché qui a Rimini inizia il Carton Club e qui al Bagno Titi 26 possono venire tutti a vedere i disegnatori che faranno delle vignette alla gente che verrà a
0: visitare.
1: Questi caricaturisti sono ragazzi bravissimi che disegnano e fanno le sue caricature con i vari fumetti. Poi è molto colorata la situazione perché si vedono tanti ragazzi, già hanno già iniziato a vedersi per Rimini, tutti travestiti come li vediamo nei fumetti, ognuno il suo genere, insomma una cosa molto molto bella.
0: Sì, molto particolare. Poi, e quindi c'è questo, poi che cosa ci propone la spiaggia in questo weekend?
1: Poi c'è un mega torneo qui al Bagno Titi 26 nei suoi 8 campi da beach volley, organizzato dalla Power Beach, un torneo molto molto importante dove si sfidano dei campioni professionisti.
0: Benissimo.
1: È sempre la solita cosa del sabato e della zumba in riva al mare e un aperitivo ciringhito al tramonto, è una cosa meravigliosa.
0: Ecco,
1: questo
0: qui
1: è il nostro fine settimana.
0: Ecco, quindi abbiamo dato tantissime idee, tantissimi spunti per tutti quelli che verranno sia da fuori a trovarci, ma insomma anche per noi stessi, per noi che siamo qui. Tantissime belle proposte.
1: Certo, certo, certo. Tante cose in riviera, non ci si annoia mai.
0: Ah, questo,
1: non ci si annoia mai.
0: Questo è poco ma sicuro. Io, Gabriele, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ovviamente tornerai a darci tutti i tuoi aggiornamenti. Salutiamo il Bagnino d'Italia. Grazie mille.
1: Sì.

Invece noi alle novità musicali di questa settimana, tra i nostri protagonisti c'è anche Blanco e devo dire che questa nuova generazione di cantanti cosa fanno? Raccontano molto di scrivere di getto, cioè quando arriva un'immagine, una frase, cercano di registrarla, di segnarsela per poi farla diventare musica. Il suo ultimo singolo ci porta a Los Angeles.

0: Il pezzo di Blanco ritrovato tra le nostre new play della settimana ed è anche il brano con il quale ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, sempre quelli del bicchiere mezzo pieno qui su Radio San Marino a partire dalle 10. Dalla vostra Katia è tutto, ciao, buon proseguimento di giornata.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui.
3: Here we go.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina a due rotoli a soli 1,69 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
9: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
10: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
9: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
10: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
12: Estate 1991. Hello.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: sulla radio che senti, le ore 13.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione e temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo dal vostro Irol. Un abbraccio agli ascoltatori della radio che senti in questo mercoledì 15 luglio. Facciamo tanti auguri a Graziano Pellè, per rimanere in tema calcistico, ma perché no anche a Ida Jespica, Laura Chiatti. Di nuovo buongiornissimo, partiamo con il nostro solito sguardo sul mondo, dove resta altissima la tensione, Stati Uniti, Iran, nuovi attacchi, minacce sulle principali rotte energetiche del Golfo, non si fermano, guerra in Ucraina, raid su Odessa, conflitto a Gaza, insomma vittime, operazioni militari. Passiamo allo sport, che è meglio questa sera alle 21, seconda semifinale dei mondiali, Inghilterra e Argentina in campo ad Atlanta per raggiungere la Spagna nella finalissima. Ieri gli spagnoli che hanno eliminato la Francia vincendo 2-0. In programma oggi anche l'undicesima tappa del Tour de France, quindi Francia che ancora sportivamente può dire qualcosa. Riflettori saranno tutti però sulla sfida inglesi argentini. La musica sulla radio che senti, 335 104 1027, numero di riferimento. Vai Noemi.
3: Estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Sleeping Satellite, Tess Minaccia, 1992 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo mercoledì 15 luglio in cui il caldo, insomma, fa brutti scherzi, ma insomma caldo che porta anche a scelte, soluzioni estreme, alle volte però siamo costretti. C'era questa notizia di ieri, sale sulla gru, protesta per 8 ore di fila, voglio gli stipendi che mi spettano, è successo ieri nel cantiere del nuovo asilo Pollicino e in pratica 5 mesi senza paga per questi lavoratori, uno di loro ha deciso di insomma spaventare un po' tutti e in serata poi il lavoratore è sceso e il comune ha risposto pronti a versare le somme agli operai. Come sta andando questo mondo se non ci si mette in mostra in un qualche modo? Niente, tutto scorre, tutto viene dimenticato. Tornando a noi, la finale dei mondiali del 19 luglio non sarà soltanto calcio, ma un gigantesco evento, ne parliamo da giorni. Prima del fischio d'inizio ci sarà un po' d'Italia. Perché? Perché Laura Pausini salirà sul palco del MetLife Stadium insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger per cantare Desire, quell'inno ufficiale della FIFA. E durante l'intervallo, insomma, arriverà anche il primo halftime show della storia dei mondiali con tantissimi artisti, stile Super Bowl, Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber e altri grandissimi ospiti.

Marco Mengoni, io ti aspetto, era il 2015 e appunto c'è tanta attesa riguardo alla sua nuova musica. Nei prossimi mesi Marco Mengoni dovrebbe rilasciare qualcosa dopo il grande ciclo di concerti del 2025. È entrato in una fase creativa, così dice, ma di conseguenza anche una piccola pausa per lui, abbiamo notato, data la pausa dai live e appunto l'attesa di nuova musica. Io ti aspetto, Marco Mengoni. Tornando a noi, buone notizie sul fronte dell'acqua per la Riviera Romagnola, nonostante il caldo e i consumi che aumentano con l'arrivo dei turisti, la costa riminese non dovrebbe correre il rischio di rimanere a secco durante l'estate. A garantire le forniture, soprattutto la diga di Ridracoli, tra l'altro posti magnifici per andarsi a rinfrescare, ed è la principale riserva idrica della Romagna, e le falde alimentate dal fiume Marecchia, anche lì sempre un bellissimo scenario. Situazione che resta naturalmente sotto controllo, perché le temperature elevate, i lunghi periodi senza pioggia possono cambiare rapidamente lo scenario. Al momento però scorte che vengono considerate sufficienti per affrontare i mesi più caldi senza particolari emergenze o limitazioni. Tra poco andremo a parlare di questo rapper di seconda generazione italiano, il rapper milanese Sacchi, che risulta indagato nell'inchiesta sull'aggressione a due studenti argentini, e l'ipotesi è di lesioni personali in concorso, aggravate, odio religioso, tra l'altro naturalmente responsabilità che dovranno essere ancora accertate. Ma questi trapper, questi giovani rapper, ne combinano sempre una. Tra poco andremo a capirci di più. Intanto Tame Impala è tornato con il suo progetto dopo 5 anni di silenzio, e c'è questo Dracula con Jenny delle Blackpink, un super pezzone che ci gustiamo insieme qua su Radio San Marino.

0: Outcast con Eia 2003 su Radio San Marino. Non è il saluto sardo, mi pare di capire, ma tutto un altro significato dietro questo brano. Intanto, vabbè, sì, il nostro Sacchi, avremo aggiornamenti riguardo questa aggressione, sicuramente domenica con Republic, approfondimenti anche riguardo questi temi, sempre nell'ambito della musica urban. E invece oggi, 15 luglio, c'è la seconda data di Bruno Mars a San Siro. La prima ieri sera è andata molto bene, circa due ore di show, stadio gremito, band molto forte, un concerto costruito tra funk, soul, pop, e c'era anche, se non sbaglio, DJ Pee-wee, ovvero Anderson .Paak, e una parte anche dedicata a Silk Sonic, perché ricordiamo che Bruno Mars insieme a Anderson .Paak aveva fatto anche un disco. Musica di altissima qualità, e posso dire anche tanti amici che ho visto andare a questo concerto e divertirsi, e le bimbe di Bruno, alcune amiche si sono definite, benissimo ormai, dai, è un tot di anni che sta andando in voga questo termine. Dicevo, stasera seconda data a San Siro per i fortunati che hanno il biglietto, ed è sempre bello accogliere queste star internazionali qua nel nostro paese, nella bella Italia. Ora continua la musica sulla radio che senti con Mr. Rain, tra l'altro tanti concerti che arriveranno qua a San Marino, all'Outlet, in questo periodo, da Sara Toscano, Le Vibrazioni, Malgioglio, insomma ci sarà da divertirsi. E tempo fa è venuto anche Mr. Rain ad esibirsi nelle parti basse di San Marino e si è raccontato un ragazzo in gamba, preso bene, che però ha i suoi lunedì neri ogni tanto. Per questo 2026 ha detto tanta nuova musica ma senza cadenze regolari, insieme ad Angelina Mango e ad altri artisti, insomma, era anche San Giovanni, era caduto un po' in quella pressione sociale, mediatica, riguardante la musica, che lo ha fatto allontanare anche un attimo. Lo ascoltiamo con la sua Lunedì Nero, tra pochissimo arriva anche la New Play con i brani freschissimi della settimana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio, a Rimini.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: E ogni giorno succede qualcosa di epico in questo mese di luglio. Oggi Bruno Mars, domenica Katy Perry sarà al Lucca Summer Festival nell'area delle mura storiche, 19 luglio appunto, annunciata come unica data italiana. Ci ascoltiamo il suo nuovo brano Watch It Burn. In un video TikTok anche l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau prova a eseguire il balletto insieme a lei. Katy Perry, Watch It Burn, è la nostra new play della settimana.

Katy Perry con Watch It Burn, il 2026 sulla radio che senti. Insomma, abbiamo detto che la pop star sarà questa domenica in Italia per il Lucca Summer Festival nell'area delle mura storiche, annunciata come sua unica data italiana. Avevo detto riguardo il balletto su TikTok insieme a Justin Trudeau, ex primo ministro canadese, ma è il suo compagno, quindi stanno insieme Katy Perry e l'ex ministro canadese. Benissimo, ora intanto che raccolgo i messaggi che arrivano al 335-104-1027, scritti e vocali, noi ci facciamo un tuffo nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop, e ascolteremo Another 54 Ultra, la canzone dell'anno. Talk to You, c'è anche Giovanotti, Pieno di Vita, ma partiamo dal compianto Pino Daniele, Io per Lei, a tra pochissimo.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate.

0: porte panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche, per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Momento collection, che è il salto indietro nel tempo, torniamo alla fine degli anni 90, una di quelle canzoni che riconosci subito, Glorious di Andreas Johnson, lo svedese, era il 1999 e fu una canzone super utilizzata anche in ambito pubblicitario. Capirete subito, Andreas Johnson è la collection di oggi.
6: Rivivi insieme a noi

Andreas Johnson, la sua Glorious del 1999, brano che ha conquistato tanti marchi pubblicitari, possiamo metterla così, dalla Nutella a quelli che riguardano le macchine, insomma una canzone che ai tempi abbiamo sentito tante volte. Ma a proposito di salto indietro nel tempo, ricondotto al presente, anche gli Iron Maiden stanno trasformando il loro patrimonio musicale in un progetto per il

futuro. Band che ha stretto un accordo con Pop House, società svedese legata agli ABBA, e hanno ceduto una quota dei diritti sul catalogo, sul nome e sull'immagine del gruppo. Nell'operazione commerciale rientra naturalmente anche Eddie, la celebre mascotte degli Iron Maiden. Sono già previsti film sul tour, esperienze interattive, un vero universo digitale tra horror, videogiochi e nuove storie. Insomma, non soltanto musica, gli Iron Maiden vogliono diventare un franchise dell'intrattenimento, ma non sono gli unici. E tra poco invece parleremo di Billy Joel, che in un periodo in cui, insomma, grandi leggende del rock continuano a tornare con nuova musica, Rolling Stone, gli U2, lui ha scelto una strada diversa, cioè non pubblicare un album per non annacquare il proprio repertorio. È un bel punto di vista anche quello di Billy Joel. A proposito di nuova musica, c'è I Can't Wait, Bob Sinclair, e poi riparte una nuova ora insieme qua su Radio San Marino, la radio che senti.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Le ore 14 su Radio San Marino, c'è il vostro E-Roll in questo mercoledì 15 luglio. Tanti auguri a Graziano Pellè, a Ida Jespica, a Laura Chiatti. E sappiamo tutti che a proposito di calcio, Pellè, abbiamo una bella semifinale dei mondiali questa sera da goderci. E Inghilterra-Argentina, vedremo chi andrà a sfidare la Spagna per la finale dei mondiali. E finiamo di dire un paio di cose su Billy Joel e Queens of Stone Age. Abbiamo anche tantissimi live in giro per l'Italia oggi, quindi tornerò tra pochissimo da voi. Per quanto riguarda la musica, ripartiamo da Partenope, Merck & Cremont.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

The Mirsty, It's Cause I'm Cool, il 2004 su Radio San Marino. Parlavamo di Billy Joel in questo periodo in cui le leggende del rock continuano a droppare, Rolling Stone, gli U2. Lui ha scelto invece di non pubblicare nulla. Spiega che, insomma, non vuole annacquare il suo repertorio. Dopo 12 dischi, proprio come i Beatles, ha scelto di non avere più la stessa motivazione. Si è detto meglio fermarsi piuttosto che pubblicare qualcosa soltanto grazie al proprio nome. Una scelta un po' controcorrente, e non vivere di nostalgia, ma nemmeno rischiare di rovinare tutto ciò che ha costruito. Bella per Billy Joel, o magari cambia idea tra poco. E se lui si è fermato, ci sono invece altri artisti che scelgono di tornare sulle proprie canzoni storiche, dar loro un significato nuovo. In questo caso Gianna Nannini, che ha ripreso la sua America, uno dei brani della sua carriera, e l'ha trasformata in America Inc. insieme a Marrakesh. Non una semplice cover, ma, come abbiamo visto in diversi casi con i grandi della musica italiana, un incontro tra due generazioni, due linguaggi. Il brano, tra l'altro, apre il progetto Gianna Gold, con cui Gianna Nannini celebrerà 50 anni di musica, a proposito di nostalgia. E allora direi di ascoltarcelo questo nuovo singolo, è uscito da pochissimo, la voce storica, graffiante di Gianna Nannini, e l'urban, il presente, la penna di Marrakesh, qua su Radio San Marino.

Alex Warren con la sua Passenger 2026 sulla radio che senti. Allora, parlavamo di questo ex ippodromo trasformato in grande parco con musica, street food, Lebonski Park, nuovo progetto voluto da Salmo ad Arzachena in Sardegna, tra l'altro posti incredibili in cui Salmo è praticamente una divinità. Ci sono stato l'estate scorsa in Sardegna, spero di tornarci. E comunque l'inaugurazione è prevista per il 25 luglio. Non so chi di voi ha in programma di andare in Sardegna. Ecco, il 25 luglio ci sarà il grande concerto di Salmo e sarà affiancato da Gabri Ponte e altri ospiti ancora da annunciare, che secondo me saranno enormi. L'area si estende per 18 ettari e c'è un'arena da 20.000 posti. Ci sono poi dinosauri in stile Jurassic Park, gonfiabili, giostre vintage, basket, paintball. Chi è già stato ai Lebonski Park sa quello di cui sto parlando, ma in questo caso è un ex ippodromo trasformato, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di più. E anche i prodotti tipici sardi, viene già in mente, no? Il porceddu, alcune cose. Dopo la serata inaugurale il parco resterà anche aperto per chi andrà ad agosto, per esempio in Sardegna, perché sarà aperto dal 31 luglio al 24 agosto. L'obiettivo è farne un appuntamento stabile per 5 anni di fila. Salmo, che è super amico anche di Vasco Rossi, che ascoltiamo ora con la sua Io No, e tra pochissimo la New Play, prima dei saluti.

0: io no.
1: Ah, Vasco Rossi quando dice io no, io no, Io non ti perdonerò. Il giubileo del Blasco nel 2027, siamo proiettati verso il futuro qua, anche i prossimi successi, infatti c'è la nostra New Play che ce li presenta e c'è Chris The Seventy, che io non conosco bene, non è ancora familiare a tutti, ma la sua voce è quella di Cynical, dei Two Colors e Safari Duo, non mi rimanda a nulla lo stesso. Comunque ce lo ascoltiamo, e classe 98, quindi insomma un giovane, perché no? Lo ascoltiamo col nuovo singolo Good Old Days, Chris The Seventy. Ascolti i successi.

E lui era Chris The Seven di Good Old Days sulla radio che senti, e lo sentiremo anche nei prossimi giorni, impareremo a conoscerlo meglio. Intanto è stato un super piacere avervi tenuto compagnia qua su Radio San Marino, ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, l'appuntamento è a domani sempre per le 13 fino alle 15.30. Non vi lascio a mani vuote, ma con B.O.B. featuring Hayley Williams, la loro Airplanes del 2010. Vi ricordo anche l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto dalle 16 qua su Radio San Marino. E buon pomeriggio a tutti da Irol. Questo pezzone me lo ricordo ancora, veramente epico. Airplanes, prendersi un bell'aereo, andare in giro per il mondo. No, ci vediamo domani qui, solita ora. Ciao a tutti.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati! Lo sai qual è il numero perfetto?
6: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
5: Sbagliato.
6: Ma come?
5: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
6: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
0: Per la tua pubblicità.
9: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
10: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
11: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: I Minion sono tornati!
22: Il film su come conquistarono Hollywood.
23: Pignata, carbonara, lasagna.
22: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
2: Non ci siamo.
0: Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Ma che ne so?
1: E allora te ne rompere i coglioni.
0: Grazie.
2: Perfetto. Sono le 16, buon pomeriggio. Come va?
3: Troppo caldo, manca un po' meno.
2: Vabbè, dai.

0: Bentornato,
1: Grazie.
0: Era ora che ti mettessi a lavorare, fannullone.
1: Ma come? Cominciamo ufficialmente l'appuntamento di oggi, vi va?
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Oh, sentite disc. Oh, occio.

0: questa è Anna.
1: Sta per iniziare.
0: Eh sì, il nostro appuntamento. C'è anche Bruno Barbieri oggi, eh.
1: Buongiorno Mirko.
0: Ma che Mirko? Marco, vocale sbagliata.
2: Io direi di dare la linea alla sigla.
0: Sigla.
3: Marco.
0: Sì.
3: Il contatto in diretta ora Marco.
0: Su Radio San Marino.
3: Ma ci siamo anche in replica la sera. E ciò che credo, credo che la felicità.
0: Cosa sia?
3: E sondaggiare basta.
0: Come no? Vabbè, dai. Allora, siamo pronti per lanciare il sondaggione di oggi.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao.
4: Oggi ti lancio un sondaggione culinario. Tanto
0: ah, sì?
4: Io sono sempre quella che magna, ecco. E quindi rimaniamo in tema. Allora, è estate e quindi qual è quella cosa che bene o male si mangia molto spesso in estate?
0: La piadina.
4: La piadina farcita.
0: Certo.
4: Quindi, se foste una piadina, quale sareste? Che ne so, magari integrale, ai grani saraceni, normale, all'olio, con lo strutto, che ne so, qualsiasi condimento che più vi piace, quale piadina vorreste essere?
0: Ok, quindi che dire?
5: So c'è che sondaggione aulico oggi.
0: Cosa ne pensate di questo tema? Cioè, se fossi una piadina, che piadina saresti?
6: Il sondaggione oggi non è di mio gradimento.
0: Osequi. Mi raccomando, c'è solo una condizione per partecipare e stabilire un contatto in summertime qui su Radio San Marino. Nota vocale 335 104 1027.
5: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
0: Esatto, quindi fatelo.
7: Stabiliamo un contatto in summertime.
8: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Che poi, come ben sapete, visto che voi siete dei gossipari, no? Poi sotto l'ombrellone è il DJ produttore discografico olandese che fa coppia con Elettra Lamborghini dal 2018. Questa era la sua Give Me Everything con la voce di Ne-Yo. Bentornati su Radio San Marino.
1: Banda, metti su la piada, va là, che adesso ti do Marco se dopo porta la salsiccia.
0: Sì, un po' ambiguo, eh.
2: Fai schifo.
0: Allora, non so se avete capito, ma...
3: La pida, se posso, la piso un po' matto. Dai, Corona, arrivo, eh.
0: Arrivi con la risposta, sì. 335-104-1027. Forse avete capito anche qual è il tema del sondaggione di oggi.
4: Ciao, Marchi, vanzo da Gradara. No, madonna.
0: Cosa?
4: Io sono costante come due di picche sotto l'albero. Comunque, lo sai che non puoi fare affidamento su di me, no? Adesso,
0: vabbè.
4: A parte gli scherzi, sì. Il sondaggio di oggi dice: se fossi una piada, che piada saresti?
0: Bravo.
4: Allora, se fossi una piada, io direi squacquerone, che è il mio preferito,
0: sì.
4: Gratinati. Rucola e prosciutto crudo. Dai, prosciutto crudo che ci sta sempre bene. Ciao bello,
0: ciao.
4: Stato esaurito.
0: Ciao Vanzo.
5: Ciao Marco, essendo un amante dei formaggi, dei pomodori, soprattutto del pomodoro, ti direi che la piadina che sarei io è quella caprese. Piadina
0: caprese.
5: Mozzarella e pomodoro. Semplice, leggera, che la potresti mangiare anche più di una volta a settimana.
6: Ma va in galera, va.
5: Bene, vado, ciao.
0: Galera. Ciao Andrea, allora ripeto 335-104-1027 per farci sapere naturalmente quale piadina saresti. Cioè provate a pensarci, non solo con gli ingredienti, ma anche che tipo, integrale, i grani saraceni. Cioè proprio ci dava delle indicazioni.
7: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
7: Ah guarda Marco, a me piacerebbe essere la piadina classica.
0: Sì.
7: Proprio della Casa delle Aie di Milano Marittima.
8: Fa partire, messaggio promozionale.
0: Fatti.
7: Perché loro la fanno così bella, grossa, saporita e grande, proprio come sono io.
0: Ah, ecco, per quello.
7: E quindi la gradisco tantissimo, sia con pancetta, salsiccia o anche crudo, rucola e fondina.
0: Va bene.
7: Quindi piadina classica della Casa delle Aie.
0: Okay.
7: Ciao a tutti.
0: Ciao.
9: Smettete.
0: Perché?
9: Mi avete fatto ingrassare di 2 kg.

0: qualcos'altro.
1: Io sto pensando
0: a questa risposta. No, pensate al domandone del sondaggio di oggi su Radio San Marino.
2: Ciao Marco.
0: Ciao Stefano.
2: Buon contatto a te, a tutti e a tutti, eccoci qua.
0: Anche a te.
2: Allora, voglio rispondere a questo sondaggione che ha lanciato la Sara, ma io però non ho capito bene perché
0: come hai capito bene?
2: Sentito il suo vocale, ma si parla di cucina, non lo so.
0: Sì, esatto.
2: Cioè, un sondaggione così è culinario. O è culinaria, perché non lo so, no, perché no, c'è un po' di differenza.
0: È culinario, si parla di piada.
2: No, sì, hai ragione, ma è culinario, si parla di piadina. Vabbè, adesso ti do la mia risposta,
0: Vabbè, ciao Stefano.
3: Ma vedi la gente che conosci.
0: Sono tutti qua, incredibile. 335-104-1027, nota vocale per partecipare al sondaggio di oggi di Stabiliamo un contatto in Summertime. Però lui aveva capito, Antonio, eh?
4: E voilà, altro sondaggione. Allora, si parla di piadina. Se fossi una piadina vorrei essere integrale con crudo e fontina e lieve farcitura.
0: Ok.
4: Muovamze la piadina, dai! Forza, ragazzi! Per ora è tutto, contatto stabilito e vai con la piadina.
5: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
0: Ecco, questa è, diciamo, la nuova minaccia che è ripartita da, da Gabri.
6: Ciao Marco, allora, se fossi una piadina, guarda, ti direi che persone vicino a me, senza fare nomi, forse vorrebbero una piadina sottile, con olio, senza grassi, con un po' di insalatina, pomodorini, qualche fetta di mozzarella, per dire, ma non esageriamo con i grassi.
0: Proprio light.
6: Invece devo dire che piuttosto che questa io mi sento molto più una bella piada, bella, con tanti grassi, salsiccia e patate fritte. Io mi sentirei un pochino più così. Ciao Marco.
0: Ciao.
7: John, ma che problemi hai?
0: Ma non è l'unico, eh?
8: Beh, se fossi una piadina, sarei forse una piadina all'erba.
0: Piadina all'erba, eh? Quello, cassone.
8: Anzi, no, scusa, un cassone all'erba.
0: O un cascione.
8: Un cascione, cassone, crescione, chiamatelo come vi pare.
0: Sì, quella roba lì.
8: Arancino o arancina? No.
0: Basta. Ma la domanda è perché?
8: Tu dici perché, Marco? Perché il cassone all'erba non se lo caga nessuno.
0: Ecco. Almeno. Allegria.
8: È quello che io personalmente, è quello che preferisco di meno. Cui faccio come se, cioè non è che si dice no, chi fa le piadine non è che adesso vi distruggo il cassone all'erba.
0: No.
8: Era solo per fare un esempio basato sulla mia esperienza, però per dare l'idea
0: stai arrampicando sugli specchi.
8: Perché vuoi che io partecipi a sondaggioni che sono così fuori dai coppi? Esatto. Contatto esaurito, ciao Marco.
0: Ciao Marco, ciao.
9: Avete ascoltato
10: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
11: Bravo, bravo.
0: Bravissimo.

0: Possiamo procedere con il check-in.
1: Ma che check-in? Ma che programma è? È un programma, oggi parliamo di cucina, è un sondaggione che...
0: ti spinge alla riflessione.
1: Esatto, perché vi stiamo chiedendo se fossi una piadina, che piadina saresti?
2: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari, ciao Marco.
1: Ciao.
2: Allora, dopo tanto che non vedo più le vostre classiche piadine romagnole, ogni tanto onestamente me la faccio a casa, ma...
1: ma non è la stessa roba.
2: La piadina romagnola, la piadina romagnola, non c'è niente da fare. Io se fossi una piadina sarei probabilmente squacquerone, rucola e speck, quella rotolata e fritta.
1: Fritta?
2: Perché così mi sento un po' speck, un po' frizzante, un po' fritto.
1: Ma un po' fritto,
2: vabbè,
1: sì.
2: Squacquerone, rucola e speck, dalla provincia di Bari, io la mia cavolata ve l'ho detta.
1: Eh sì.
2: E quindi è tutto, e a voi la linea, ragazzi.
1: Cioè, l'unica cosa, ecco, che non torna è praticamente arrotolata e fritta.
3: Ma dai, siamo seri, su.
1: Dai, su, Renato.
2: Ma sempre con le mani in piedi, ricordatevelo.
1: Niente, non ci siamo. Ben ritrovati nel sondaggione che oggi, insomma, vi fa guardare anche dentro di voi. O meglio, se vi guardate fuori vuol dire che ne avete mangiate tante come me, no?
4: Quindi, se foste una piadina, quale sareste?
5: Oh, rispondo subito al sondaggione di oggi. E
1: Fabio.
5: Sono praticamente un po' particolare, nel senso che io sono un amante dei dolci, anche i compleanni, no? Quando ci sono, c'è il tavolino con tutte le robe salattine, tartine, io invece vado con i bambini ai bignè, ai pasticcini. Quindi io che tipo di piada sarei? Attenti bene,
1: vai.
5: Piada con la Nutella e granelli di cocco.
1: Cioè, addirittura.
5: Piada Nutella e cocco, che la gente dice, dai, alla fine ci facciamo fare una piadina Nutella e cocco a spicchi, un pezzo per uno. Io li guardo come dire un pezzettino per uno, voi siete suonati, se non la prendo me la sparo, che ne mangio un pezzettino,
1: no, me la
5: piado Nutella e cocco, lo spicchio, lo dice alla nonna di 99 anni.
1: Ma no,
5: quindi ecco, io sarei

0: visto la mia dolcezza, piada, Nutella e cocco.
1: Ok, quindi ognuno sta dicendo che piada sarebbe. Ma scusate un attimo, cioè qui non funziona con le chiamate in diretta, cioè noi mandiamo in onda le note vocali. Non bisogna chiamare questo numero, ma chi è che sta chiamando?
2: Ciao Marco, sono la Chiara. Ciao. E volevo ordinare una piadina col prosciutto crudo, la mozzarella, la rucola e i pomodorini per questo pomeriggio alle 16.
1: Mi
2: raccomando,
1: passate.
2: Ben cotta per favore, non come quella dell'altra volta che quando me l'hai fatta non si riusciva neanche a mangiare.
1: Ma non sono negozi,
2: mi raccomando, quindi fammela bene, contatto stabilito. Ciao ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cocco ragazzi, cocco!
2: Si capisce che la versione in summertime di Stabiliamo un contatto era Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore, e siamo tornati in live come al solito fino alle 17 nel pomeriggio, poi in replica la sera fino alle 21. Marco Corona e Paolino Zanetti su Radio San Marino con il sondaggione.
3: Ancora con sti sondaggi?
2: Sì, che la facciola. Tra l'altro oggi proprio si parla di cucina.
4: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
2: Ciao.
4: Oggi sondaggione culinario. Allora, se fossi una piadina sicuramente non sarei all'olio, ma sarei con lo strutto.
2: Okay.
4: E non sono quelle piadine sottili che vanno da noi, perché
2: no,
4: a me piacciono quelle un pochino più spesse, un po' più morbidine, che di solito vendono a spicchietti. Sarei così.
2: Morbidina.
4: E la potete farcire come volete, stracchino, rucola, oppure col crudo, fate come volete, ma io sono così, un po' morbidina.
2: Morbidina.
4: Ciao a tutti.
2: Cosa facciamo?
5: Butta su Marco, dai, butta su.
2: Andiamo a cuocere, Lila.
6: Allora Marco, se io fosse una piadina, non
2: Stefano?
6: Avrei problema. Piadina.

0: Com'è?
1: Quella sfogliata, con lo tutto alla marchigiana, la faccio a mia mamma, di Urbino, proprio quella con lo strutto, era una cosa fuori di testa,
0: fuori di testa.
1: E poi farcita con insalata.
0: Sì.
1: E saltoncini scottadito.
0: Però
1: top del top. Questa piada con lo strutto che si sfoglia. Non ce n'è
0: per nessuno.
1: Top del top, anzi. E ti concludo questo mio vocale.
0: Sì.
1: Alla Davide, no? Che Davide sicuramente avrebbe detto.
0: Come?
1: La sarà buona, la pide se per shoot. Ma non la bat nessuno. Quella sfida, stinsaleda e si sardona. Ciao.
0: Ciao. E quindi questo era anche un detto per chiudere.
2: Buon pomeriggio, ciao Marco. Contatto stabilito dalla veglia.
0: Ciao.
2: Fa caldo.
0: Andò.
2: Allora, sul giorno di oggi mi chiedi se fossi una piadina, quale sarei?
0: Brava.
2: Beh, da romagnola, doc.
0: Sì.
2: Diciamo, doc si fa per di. Io sarei la piadina con stracchino, rucola e prosciutto.
0: Ah.
2: Sicuramente.
0: Perché ridi?
2: No, ma non son de, corona, non son de.
0: No, forse tu, ma com'è che cantavi all'inizio?
2: La pida se par sotto, la pis un po' matut.
0: Brava.
2: Ma me ma fat mel, ma manda truspidel.
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: Andati a certo che conosce.
0: In un certo senso, vai. Sono tutti qui.
5: La domanda è solo una.
0: Cioè,
5: perché?
0: Perché lo facciamo? Allora.

0: Sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Mâmbătă de brâță.
1: Dito della Piaga con Businessman si torna live su Radio San Marino. Qual è la tua domanda, Sara?
2: Quindi il mio sondaggione oggi, la mia domanda è se fossi una piadina, quale vorreste essere?
1: Tu?
2: Ad esempio, quali sono i vostri gusti preferiti? Che ne so, magari vi piacciono i fichi caramellati, quindi sareste una piadina magari integrale con i fichi caramellati.
1: Perché
2: e
1: no?
2: Un formaggio fuso sopra, che ne so.
1: Sì.
2: Io ad esempio, la mia piadina preferita
1: qual è?
2: Quella
1: con
2: dieta taleggio e pancetta.
1: Ah, però.
2: Io vorrei essere quella. Mamma mia, c'è un posto in cui la fanno che è buonissima. E quindi io vorrei essere quello, perché diciamo che prende i tre colori della bandiera d'Italia. Siamo patriottici oggi. E perché è il mio gusto preferito.
1: Ok, allora avete capito. Se fossi una piadina, che piadina saresti?
3: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
3: Per la rubrica chi non muore si risente. In questo caso non si rivede ma si risente. Questo sondaggio culinario è molto interessante. Ho già la culina in bocca. E comunque se fossi una piadina, io penso che sarei la classica piadina romagnola, e un po' sfogliata perché è fatta con lo strutto come la faceva la mia nonna.
1: Sì.
3: E poi dentro alla faccia dell'estate, chi ce ne frega, una bella piadina, salsicce, cipolla, proprio quella bella carica, capito?
1: Cioè, sì.
3: Quella che dopo che la mangi devi stare almeno steso sotto l'ombrellone per 3-4 ore col pisolino pomeridiano per ripigliarti
1: e per digerirla.
4: San Marchino, ciao. Buon pomeriggio, contatto stabilito.
1: Ciao Marco.
4: Allora, diciamo che se fossi una piadina potrei essere sicuramente una piadina.
1: Com'è?
4: Con la Nutella
1: con
4: e
1: la Nutella.
4: Mascarpone, tanto per rendere l'idea.
1: Nutella e mascarpone.
4: O perlomeno per far capire che è dolce ma salato allo stesso tempo.
1: Ah,
4: Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
1: Cioè Marco è
0: dolce un po' salato.
1: Guido!
5: Bella sì!
1: Ciao!
5: Beh, io se fossi una piadina, sicuramente una piadina salsiccia e peperoni. Gusto deciso, arrogante. Bella sì! Ci sta!

0: Marco, guarda che ti sei incartata la console.
1: Ah no, fa così, bravo. Hugel con Jamaican Bam Bam qui su Radio San Marino. Torniamo all'interno del sondaggione. Ma com'è?
2: Ed è, non mi ricordo,
1: mercoledì.
2: Si ritorna col sondaggione.
1: Ciao Davide.
2: Oh, bordiere, insieme.
1: Ci siamo.
2: Allora, se che il sondaggione di oggi piedina. Se fosse una piedina, saresti una piedina sulla porchetta. E buona Cle, salute.
1: Ciao, proprio veloce. Aveva un po' fretta. Se voi avete un po' più di calma, anche se siamo addirittura d'arrivo del nostro appuntamento in diretta finale 17, replica finale 21, 335-104-1027.
3: Ciao Marco, ciao tutti, buongiorno.
1: Ciao Anita.
3: Allora, che tipo di piadina potrei essere? Posso dare libero sfogo alla mia fantasia?
1: Certo.
3: Sicuramente sarei salsiccia e patate, poi con qualche aggiunta di quei fiorellini commestibili tutti colorati che sono in mezzo, giusto per esprimere la mia personalità.
1: Ok.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao Anita.
4: Oh Marco,
1: Sabri.
4: Quando si parla di pizza e piadina non si sbaglia.
1: No.
4: Allora, la piadina, io ne ho mangiata una l'altro giorno che... Se volessi essere una piadina potrei essere solo quella.
1: Tipo? Com'era?
4: Allora, insalata.
1: Sì.
4: Le alici. La cipolla caramellata.
1: Caramellata.
4: E cosa c'era? Anche il grana dentro? Oh, non mi ricordo tutto, ma... Io non ti posso dire dove è il posto, ma Marco,
1: davvero?
4: Boom, quella tuona. Io vorrei essere solo, esclusivamente quella piadina lì. E si chiama... Piadina Anita
1: quella che mi ha segnalato
4: sicuramente
1: adesso.
4: Loro col nome, quindi non è che si trova in giro, penso che da un'altra parte magari si chiama in un altro modo.
1: Certo.
4: Però sì.
1: Cosa?
4: Io voglio essere la piadina Anita.
1: Okay.
4: Di quel posto lì che non posso dire perché faccio la pubblicità al giro di boa cattolica e quindi quello lì.
1: Ma l'hai detto poi, scusa. Cos'è?
4: No, Marco, che cacchio dico? Non erano le alici, erano i sardoncini malati.
1: Sardoncini, questo cambia, eh?
5: Ciao Marco, allora.
1: Ciao Gabriele.
5: Quale piadina vorrei essere? Vorrei essere il rotolino al roast beef.
1: Cioè?
5: Che è molto buono.
1: Rotolino?
5: Un pochettino di salsa.
1: Quale salsa?
5: Di salsa dentro.
1: Quasi.
5: Non mi viene il nome della salsa da cercare, come ci vuole anche il rotolino al fosforo per la memoria. Però un bel rotolino al roast beef.
1: Al roast beef, sì.
5: Oltre a prendere la forma della mia pancia, perché sono un po' rotolino.
1: Rotolino, anche tu.
5: Il roast beef con la piadina è molto buono.
1: La salsa?
5: E c'è anche la salsa che adesso non mi viene, non lo so. Il rotolino al roast beef con la salsa che io non so.
1: Okay.
5: Però è buono, fidatevi.
1: Non male la salsa che non so, eh?
5: Ovvio, il rotolino è fatto con la piada, non è che mi sono proprio rintronato del tutto. Ciao.
1: Ciao, rotolino.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: dell'appuntamento di oggi, ma sapete che noi chiudiamo sempre con lui alle chiavi del programma.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Eccolo.
2: Ah, bello, bello, bel sondaggione, brava Sara, questo mi piace.
0: Ti
2: mi
0: gusta,
2: piace. Se fossi una piedina, quale sarei?
0: Quale saresti?
2: Una normalissima colostrutto, classica, semplice e dentro salsiccia e cipolla.
0: Ah, leggera.
2: Perché mi rispecchia molto, semplice e rustica,
0: si
2: un
0: sente.
2: Po' come sono io.
0: Ecco.
2: E grossa la ravennate.
0: Ok.
2: È buona anche la riminese, quella più sottile. Basta con stia diatriba se la piedina è più sottile.
0: Bravo.
2: Più grossa è buona, più sottile, buona più grossa.
0: Bravissimo.
2: Non c'è problema.
0: Non c'è
2: basta
0: problema.
2: Basta con smai messo a posto. E andiamo di barzelletto, o
0: vai.
2: Meglio. Questo sembra che sia successo veramente.
0: Facci
2: uno
0: sentire.
2: Studente va dal suo professore di filosofia e gli chiede: professore, ma qual è la differenza tra disgrazia e tragedia? Non sono la stessa cosa, no?
0: No,
2: no figliolo, non sono assolutamente la stessa cosa. Ti faccio un esempio. Immagina che su un aereo ci sia tutta la classe politica italiana. Se cadesse e morissero tutti, sarebbe una disgrazia. La tragedia invece quale sarebbe?
0: Quale sarebbe?
2: Che non succederà mai.
0: No.
2: Ciao Marco.
0: No, che cattivo, dai. Giacomo.
2: Ah, piccolo appunto. L'unica cosa che mi dà fastidio è voi riminesi che chiamate i crescioni cassoni.
0: Cassoni,
2: un
0: sì. O cascioni.
2: L'unica cosa è quella. Ciao di nuovo.
0: Cassone, no?
2: Il cassone è quello dietro al camion del piano di carico.
0: Vabbè, con questa precisazione noi chiudiamo il sondaggio di oggi. Se fossi una piedina, quale saresti? Ci risentiamo come al solito in replica ogni sera tra le 20 e le 21, oppure domani di nuovo live.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
6: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
7: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime notizie del giorno. In apertura, la svolta verso l'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea. In mattinata, ha annunciato il segretario agli esteri Luca Beccari, l'intesa è stata adottata dal COREPER, ponendo fine a mesi di attese e preoccupazioni. Superato il veto bulgaro, ora il traguardo sembra davvero vicino. Entro ottobre potrebbe arrivare l'adozione formale da parte del Consiglio dell'Unione, prima della ratifica e della richiesta di applicazione provvisoria da parte di San Marino. Soddisfazione bipartisan in commissione esteri per il raggiungimento del risultato. Beccari, mai perso la fiducia nell'obiettivo, traguardo frutto del lavoro. Ed è arrivata oggi anche la sentenza d'appello del processo 500-2017, anche conosciuto come caso titoli. Parzialmente riformato il verdetto di primo grado, che aveva condannato 8 imputati a vario titolo per reati come amministrazione infedele, malversazione, truffa, bancarotta. Ridotte per effetto della prescrizione alcune pene detentive, tra gli altri 3 anni per l'ex direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli e per il finanziere Francesco Conforti. Confermati invece 4 anni per Roberto Moretti, altro ex direttore di BCSM. Assolto invece Raffaele Mazzeo, confermate le maxi provvisionali e le confische. Si aggravano le previsioni meteo per la serata odierna, allerta arancione in Emilia-Romagna con la possibilità di temporali particolarmente intensi nelle zone di pianura, accompagnati da raffiche di vento molto forti e danni. Alta l'attenzione anche in territorio sammarinese, dove la Protezione Civile raccomanda prudenza, ricordando che la natura localizzata e spesso imprevedibile dei fenomeni rende necessario un costante monitoraggio della situazione. La politica italiana, maggioranza ancora divisa sulla legge elettorale, bocciato un emendamento dei Vannacciani che introduceva le preferenze nelle liste plurinominali, ma ci sono stati ben 139 sì, probabilmente molti di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia invece hanno votato contro, le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo e affermano è crisi di governo, ma dall'esecutivo Ciriani dice non ci fermiamo. In chiusura lo sport, Tommaso Benvenuti approda alla Lucchese, il difensore centrale sammarinese classe 2006, ex primavera del Sassuolo, torna in Serie D a 2 anni dall'esperienza con la Victor San Marino. Con la formazione giovanile neroverde, Benvenuti ha conquistato la Supercoppa italiana nel 2024 e raggiunto le semifinali scudetto. Ha collezionato 9 presenze con la nazionale maggiore dei Titani, partecipando alle ultime qualificazioni mondiali. E con questo è tutto, ma per restare aggiornati con le notizie di San Marino RTV, visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo sull'Emilia Romagna, temperature che viaggeranno su livelli molto elevati, infatti attese massime fino ai 38-40 gradi in pianura, con afa serale piuttosto accentuata lungo le coste e grandi centri urbani. Unica notizia positiva, che crescerà il rischio per qualche rovescio nel corso delle prossime ore, qualche rovescio e temporale, a tratti anche forte lungo il Po. Contesto termico che resterà comunque molto caldo, con possibile calo termico più sensibile a partire dalle giornate del 19 e del 20. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 2007.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-